Lawirudi chawa de timo ko en pe in ma pupe donyo nyugok in me mir donyo. Hey, no eti in the last minute de kiramia giki. Adana di ma koni be donyo tika kany lawirudi. Atika timo gimog again it de kiran enini ma nfuri don wago. Hey, del don kodo ngo. Eh le don ko do wan go bi mu do by the way ti mo go jor yo top a chawa na ti mo ho e sta a rio a dek a boro a sta a chel sta a rio not ash atika le chi atika yilo ma ko nyi be don pek in fact chi atika yilo over and over ay tim ni aduk chen chi chot aner dana ti manuti lugum ko mi giki ki di sta a rio a dek a boro Star Achel Star Ario Not Ash La Loña Loving Radio